Lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, l

babba moreva, mi disagio pure in caggiù. Usè, farinvigi, ma in lavoro che ho da gatto. Oh.

0: an yɛlɛmaan ko domtɛmdimi bɛgna furuman ti damana jigi kalaman tugni da kawaramba ai duni kawgawi kɛnigɛ bani rindile panandi daura salatuniri ya kalandi dumba tɛw lawdile wolo tugi mamaruwa mirɛ kurdimi tɔgma bakile haŋani bumbuna an kɔrni kweni jɔgɛi wa domun jaŋ fu mandinam kalaŋgedido amun jaŋ fu mandini parbuti fana
1: Oh,